fa morire la mano. Dite questo insieme. E che manca una football, che una mood, buon diavolo.